0: All'indomani della fine della guerra, James Jesus Angleton, uno dei capi dei servizi di intelligence statunitense, riesce a salvare Junio Valerio Borghese, ricercato dai comandi del Comitato di Liberazione Italiana Partigiano, dalla fucilazione. E dunque lo veste con abiti militari e lo riporta a Roma. È in qualche misura il segno, la rappresentazione simbolica di ciò che avviene. Un cambio di divisa militare che trasforma la guerra calda in guerra fredda e allo stesso tempo muta i nemici di ieri in nuovi alleati e gli alleati con cui si è vinto la guerra calda in nuovi nemici.
1: Nel战期间重新启用旧敌已成常态。 这也折射出战后各方务实变通的行事逻辑。
2: La vicenda Gladio Stay Behind si inserisce in quella che era la politica internazionale statunitense del secondo dopoguerra. E in nome di un feroce anticomunismo e antisocialismo è stato fatto di tutto, dalle pressioni, dalle intimidazioni, fino agli attentati e alle stragi. È stata una scelta criminale gravissima in nome di una politica internazionale di parte.
1: 近年，大量档案文件与隐秘同盟关系陆续曝光。

0: And the Americans made use of that, and they set him up to run his own organization, which is called the Gehlen Organization, which became the German Federal Intelligence Service, the Bundesnachrichtendienst, from 1956, and it still exists, and it still is the German Foreign Intelligence Service.
1: 德国的盖伦组织与遍布欧洲各国的留守潜伏网络成了这场隐秘战争的A B两面。盖伦组织负责搜集苏军动向的关键情报，而各地的潜伏小组则提前做好敌后抵抗准备，一旦苏联发起军事行动，便即刻启动任务。
2: Nel 1982 ero un giovanissimo magistrato, appena entrato in magistratura, mi è stato affidato un fascicolo che riguardava il terrorismo di estrema destra, in particolare la strage di Peteano, che risale al 31 maggio 1972. Era successo che dei terroristi avessero imbottito il cofano di una Fiat 500 al confine tra l'Italia e la ex Jugoslavia, appunto in zona di Peteano. Quando sono arrivati i carabinieri hanno aperto il cofano, la macchina è esplosa e quindi ci sono stati dei morti e dei feriti tra i carabinieri. La vicenda era molto complicata, e nella prima fase delle indagini ci sono stati immediatamente dei depistaggi ad opera soprattutto dei carabinieri e dei servizi segreti italiani per coprire la pista vera. Prima di chiudere l'indagine iniziai un nuovo giro di audizioni, perché in particolare era emersa la esistenza di una struttura clandestina vicina o interna ai servizi segreti italiani e comunque collegata alla CIA o alla NATO, che era stata interessata e coinvolta in varie vicende che riguardavano le stragi verificatesi in Italia. 'Gladio faceva parte di una rete internazionale e che veniva chiamata la rete Stay Behind ed era una rete che era stata creata dalla CIA in accordo, con singoli accordi, tra la CIA e i servizi segreti del mondo occidentale. Per di più, all'interno di questa struttura erano stati immessi personaggi che facevano riferimento al vecchio regime fascista, qualcuno addirittura alla decima Mars.
1: 执掌这支特种部队的人是一位罗马亲王，此人效忠于法西斯政权，有据可查。
3: Junio Valerio Borghese combatte all'interno della Repubblica Sociale Italiana come comandante della decima Mass, una delle formazioni più agguerrite, più feroci.

0: All'indomani della fine della guerra, James Jesus Angleton, uno dei capi dei servizi di intelligence statunitense, riesce a salvare Junio Valerio Borghese, ricercato dai comandi del Comitato di Liberazione Italiana Partigiano, dalla fucilazione. E dunque lo veste con abiti militari e lo riporta a Roma. È in qualche misura il segno, la rappresentazione simbolica di ciò che avviene. Un cambio di divisa militare che trasforma la guerra calda in guerra fredda e allo stesso tempo muta i nemici di ieri in nuovi alleati e gli alleati con cui si è vinto la guerra calda in nuovi nemici.
1: La vicenda Gladio Stay Behind si inserisce in quella che era la politica internazionale statunitense del secondo dopoguerra. E in nome di un feroce anticomunismo e antisocialismo è stato fatto di tutto, dalle pressioni, dalle intimidazioni, fino agli attentati e alle stragi. È stata un

una scelta criminale gravissima in nome di una politica internazionale di parte.